0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

0: 好好好，马上开始。
1: 我要的生命不分轻与重，无畏。是蚂蚁、海豚、人类都相同。
0: 弟弟，
1: 快乐、悲伤、伤心痛。
0: 弟弟。

2-0-3-88.

我们就像两条射线，开始的地方是一样的，后来却越走越远了。

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天气还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

0: 先生，
1: 我要看这个。
0: 啊，你要几张？
1: 我要。

Le esportazioni cinesi hanno registrato a giugno una crescita straordinaria del 27% su base annua, raggiungendo quota 412,4 miliardi di dollari, trainate dalla domanda globale di semiconduttori legata all'intelligenza artificiale. Le importazioni sono cresciute a loro volta del 36%, toccando 286,8 miliardi, entrambe le cifre ben al di sopra delle previsioni degli analisti. Il surplus commerciale mensile si è attestato a 125,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 104,4 miliardi del mese precedente. Nel primo semestre dell'anno, le esportazioni sono cresciute del 17,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le importazioni hanno segnato un incremento del 26%. Il surplus cumulativo nei primi sei mesi dell'anno ha superato i 576 miliardi di dollari, mantenendo Pechino sulla traiettoria per eguagliare o superare il record storico di 1.200 miliardi dello scorso anno. I prodotti ad alta tecnologia hanno trainato la crescita con un balzo del 52,2%, mentre le esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici sono aumentate del 34,2%. Il vice ministro delle dogane ha riconosciuto le sfide che attendono il commercio estero nella seconda metà dell'anno, citando pressioni inflazionistiche globali, barriere commerciali in crescita e tensioni geopolitiche. Sul fronte delle criticità, le importazioni di petrolio sono crollate del 41% su base annua, a causa dell'aumento dei prezzi legato al conflitto con l'Iran. Il greggio Brent ha superato gli 85 dollari al barile dopo che Washington ha annunciato il ripristino del blocco navale agli stretti di Hormuz per le navi iraniane. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono cresciute del 13,9% per il terzo mese consecutivo, quelle verso l'ASEAN del 34,6% e verso l'Unione Europea del 18,5%. Proprio il dato europeo alimenta nuove tensioni commerciali, con Bruxelles, che ha già imposto dazi antidumping fino al 45,3% sugli pneumatici cinesi, e sta valutando ulteriori misure.

Il crescente squilibrio commerciale della Cina con i suoi principali partner rischia di dominare l'agenda diplomatica internazionale nei prossimi mesi, in vista del secondo vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump, previsto per settembre a Washington. Dopo il disgelo avviato con il summit di maggio a Pechino, i due leader avevano concordato una tregua tariffaria e istituito un consiglio bilaterale per la gestione delle controversie commerciali. La Cina aveva anche promesso di aumentare gli acquisti di prodotti americani, e le importazioni dal mercato statunitense sono cresciute nella prima metà dell'anno, pur mantenendo un surplus bilaterale di 143 miliardi di dollari, sostanzialmente invariato rispetto all'anno scorso. Un segnale positivo è arrivato dagli acquisti record di soia americana, con una commessa da 472.000 tonnellate, la più grande degli ultimi 8 mesi, interpretata dagli analisti come volontà di Pechino di rispettare gli impegni presi. Sul fronte europeo, la situazione è più tesa. La crescita delle esportazioni cinesi verso i 27 paesi dell'Unione Europea, pari al 16,8% nel primo semestre, ha largamente superato quella delle importazioni europee in Cina, ferma all'8,7%. Bruxelles sta elaborando un pacchetto di contromisure che include contingenti tariffari, ossia dazi più elevati, una volta superata una determinata soglia di importazioni. Il ministro del commercio cinese ha dichiarato la disponibilità di Pechino a valutare accordi di acquisto di prodotti europei per ridurre il surplus, ma i dati di giugno rendono questo obiettivo particolarmente difficile da raggiungere. Nel frattempo, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha avviato 2 indagini ai sensi della sezione 301 del Trade Act del 1974, una sul lavoro forzato in 60 paesi e l'altra sulle eccedenze produttive di 16 nazioni. Entrambe includono la Cina e potrebbero portare a nuovi dazi.

0: L'ex membro del Politburo e segretario del partito nello Xinjiang, Maxin Grui, è stato espulso dal Partito Comunista Cinese e rimosso da tutti gli incarichi pubblici al termine di un'indagine anticorruzione. La decisione è stata ratificata dal Politburo il 30 giugno scorso e resa nota dalla Commissione Centrale per la Disciplina. Ma 67 anni, è il terzo membro del Politburo a cadere sotto la scure anticorruzione nell'attuale mandato iniziato nel 2022, una circostanza senza precedenti negli ultimi decenni. La commissione ha accertato che l'ex dirigente aveva abbandonato i propri ideali politici, tradito i principi del partito e violato gravemente la disciplina interna. Nel dettaglio, Mato è accusato di aver accettato doni e denaro, aiutato familiari ad acquistare immobili a prezzi agevolati, favorito pratiche di scambio tra potere e sesso, e consentito ai propri congiunti di sfruttare la sua influenza per accumulate illecitamente enormi ricchezze. È accusato inoltre di aver interferito nelle nomine del personale e di aver omesso di vigilare sui comportamenti illeciti dei propri collaboratori, con gravi conseguenze. I suoi beni saranno confiscati, e il suo caso sarà trasmesso all'autorità giudiziaria per il processo. Prima di diventare segretario dello Xinjiang nel 2021, e membro del Politburo nel 2022, Ma aveva guidato per anni il programma cinese dei razzi vettori di nuova generazione, e presieduto la China Aerospace Science and Technology Corporation. Con la sua uscita, il Politburo scende a 21 componenti, dopo la precedente espulsione dell'ex vicepresidente della Commissione Militare Centrale He Yi-dong, e l'apertura di un'indagine sull'altro vicepresidente Zhang Yuxia.
1: A volte, guardandomi nel vetro, mi chiedo: sei felice? Questo è ciò che vuoi? 然后勉强挤出一个微笑，继续过完今天、明天、每一天。

Per la prima volta nella storia della pianificazione economica cinese, Pechino ha varato un piano quinquennale dedicato esclusivamente ai consumi interni. Il documento, presentato dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme e dal Ministero del Commercio, fissa per il 2030 un obiettivo di vendite al dettaglio pari a 60 trilioni di yuan, circa il 20% in più rispetto ai livelli del 2025. Questo traguardo richiede una crescita annua di almeno 3,66% nei 5 anni del piano. Il provvedimento arriva in un contesto di debolezza dei consumi. Le vendite al dettaglio sono cresciute appena dell'1,4% su base annua nei primi 5 mesi dell'anno, e in maggio hanno registrato un calo dello 0,6%. Il piano punta a stimolare il consumo di servizi, inclusi ristorazione, assistenza agli anziani, cura dell'infanzia, turismo e sport, oltre ai tradizionali settori dell'auto e dell'immobiliare. Il mercato immobiliare viene citato 4 volte nel documento, con richiami espliciti alla rimozione di restrizioni ritenute ingiustificate e a misure che agevolino le famiglie intenzionate a sostituire la propria abitazione. Goldman Sachs si è dichiarata cauta sulle prospettive di ripresa dei consumi, sottolineando che, in assenza di una più robusta domanda e in presenza di un mercato del lavoro debole, aspettative di reddito fiacche e effetti negativi del patrimonio immobiliare, l'impatto del piano nel breve periodo sarà probabilmente limitato. Anche alcuni analisti cinesi hanno avvertito che l'obiettivo di 60 trilioni non sarà sufficiente a raggiungere il traguardo del 2035, che prevede un reddito pro capite paragonabile a quello delle economie a sviluppo medio,

La Cina ha compiuto un passo storico nel settore aerospaziale, riuscendo a recuperare intatto il primo stadio del razzo Long March, -10B, dopo il suo rientro in atmosfera. Si tratta del primo recupero riuscito di un booster orbitale, al di fuori degli Stati Uniti. La procedura adottata differisce nettamente da quella di SpaceX e Blue Origin. Anziché far atterrare il booster su gambe telescopiche, il veicolo cinese ha impiegato 4 ganci dispiegati in fase di discesa per essere catturato da una rete gigante installata sulla nave di supporto Lingang, in attesa nel Mar Cinese meridionale. Il costruttore del razzo, l'Accademia Cinese della Tecnologia dei Vettori di Lancio, sostiene che l'eliminazione del carrello di atterraggio riduce il peso del veicolo e aumenta la capacità di carico utile. Nella configurazione riutilizzabile, il Long March -10B può portare 16 tonnellate in orbita bassa a 200 km di quota. La Lingang è la prima nave certificata per il recupero di razzi nella storia cinese. La sua torre di cattura è alta 67 metri e pesa 5.600 tonnellate. Gli esperti del settore dibattono sull'effettiva convenienza economica dell'approccio. La sofisticatezza tecnologica della nave, che richiede un sistema di posizionamento dinamico ad alta precisione, sensori laser per il tracciamento in tempo reale del razzo e manutenzioni frequenti, fa sorgere dubbi sul reale risparmio rispetto al metodo americano. Un esperto di Pechino ha evidenziato che se i costi operativi della nave risultano elevati, il vantaggio della riutilizzabilità potrebbe essere vanificato. Osservatori internazionali hanno però sottolineato che l'approccio sfrutta i punti di forza della Cina nella cantieristica navale, mettendo più componenti complessi sulla struttura a terra anziché sul razzo.

La competizione tra Cina e Stati Uniti per la supremazia nell'intelligenza artificiale non si riduce a una semplice gara tecnologica, ma riflette due modelli di sviluppo profondamente diversi. Mentre le aziende americane come OpenAI, Anthropic e xAI puntano a costruire i modelli linguistici più potenti e a fare dell'intelligenza artificiale un fenomeno di consumo e culturale, le imprese cinesi come DeepSeek, Alibaba, Tencent e Baidu hanno adottato un approccio orientato all'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'economia reale, inserendola in manifattura, logistica, finanza, sanità, trasporti e automazione industriale. Secondo il rapporto sull'intelligenza artificiale 2026 dell'Università di Stanford, i modelli di frontiera americani e cinesi si sono alternati al vertice più volte dall'inizio del 2025. A marzo di quest'anno, i migliori sistemi di Anthropic erano avanti di appena 2,7 punti percentuali. La Cina domina inoltre la produzione di brevetti nell'intelligenza artificiale, con il 74% delle concessioni mondiali nel 2024 contro il 12% degli Stati Uniti. Nelle pubblicazioni scientifiche sul tema, la Cina ha rappresentato il 17,8% del totale globale contro il 7,29% americano. Sul fronte delle aziende, i leader cinesi come il fondatore di BYD, il fondatore di Huawei, e i vertici di Baidu e Tencent mantengono profili pubblici bassi, concentrandosi sulla costruzione di ecosistemi industriali integrati, mentre i loro omologhi americani come Elon Musk, Jensen Huang e Sam Altman sono anche figure mediatiche di primo piano. Questa differenza rispecchia approcci distinti. Gli Stati Uniti privilegiano l'innovazione disruptiva e la creazione di piattaforme globali. La Cina investe nel costruire ecosistemi manifatturieri e catene di fornitura integrate, come dimostrato dall'esperienza nel settore dei veicoli elettrici, dove BYD ha sorpassato Tesla come principale

La startup cinese StepFun, sostenuta da Tencent, ha presentato a Shanghai quello che definisce il primo smartphone al mondo, costruito nativamente attorno agli agenti di intelligenza artificiale. Il dispositivo, denominato StepX Neo, funziona con StepAOS, un sistema operativo progettato specificamente per i grandi modelli linguistici, e introduce AMU, un assistente personale capace di interpretare le richieste degli utenti, coordinare più servizi e completare autonomamente attività complesse.

interesse, senza che l'utente debba aprire singole applicazioni. A differenza dei tradizionali smartphone, che integrano l'intelligenza artificiale come funzione aggiuntiva su piattaforme esistenti, StepX Neo è stato concepito dall'inizio come un sistema di agenti autonomi. Il dispositivo è già integrato con i principali servizi digitali cinesi, Alipay per i pagamenti, Trip.com per i viaggi, Didi Chuxing per il trasporto, e Meituan per i servizi a domanda. StepFan non ha comunicato né la data di commercializzazione, né il prezzo del dispositivo, e ha dichiarato che non intende affidarsi ai tradizionali modelli di ricavo, basati su vendite hardware, app preinstallate o pubblicità. La concorrenza nel mercato degli smartphone AI è in forte accelerazione. Alibaba e Honor stanno per annunciare una partnership su un sistema operativo per dispositivi intelligenti, denominato Agentic OS, mentre Nubia, controllata da ZTE, ha anticipato il lancio di quello che definisce il primo smartphone agente di intelligenza artificiale in produzione di massa. Gli analisti del settore sottolineano che il vero valore di questi dispositivi risiede nella raccolta continua di dati contestuali, che permette agli assistenti digitali di diventare sempre più personalizzati nel tempo, rendendo gli smartphone la piattaforma più ricca per gli agenti di intelligenza artificiale.

Alibaba e Honor, il produttore di smartphone con sede a Shenzhen, nato come spin-off di Huawei, stanno per annunciare un accordo di collaborazione approfondita su un sistema operativo per dispositivi alimentati dall'intelligenza artificiale. L'annuncio è atteso alla conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale in programma da venerdì a Shanghai, dove le due aziende presenteranno anche nuove capacità basate sugli agenti sviluppate congiuntamente. Honor sta sviluppando quello che chiama Agentic OS, una piattaforma di nuova generazione incentrata sull'intenzione dell'utente, in grado di supportare forme di interazione più naturali, e di pianificare ed eseguire autonomamente attività su più dispositivi. Il dispositivo centrale di questa strategia è il Robot Phone di Honor, uno smartphone pieghevole dotato di un braccio robotico giroscopico, presentato al Mobile World Congress di Barcellona a marzo, ma non ancora in

in produzione di massa. La partnership tra le due aziende era già stata formalizzata nel 2025, con un accordo strategico che copre ecosistemi di intelligenza artificiale, modelli e servizi internet. Alibaba ha recentemente rafforzato la propria offerta per i dispositivi intelligenti. A giugno ha introdotto Qwen 3.7 Plus, un modello agente multimodale, in grado di interpretare scene reali, leggere schermi e operare su interfacce grafiche. Il mercato degli smartphone agente è in rapida evoluzione e vede protagoniste numerose aziende cinesi. Oltre a Honor e Stepfan, anche Nubia prevede annunci significativi alla stessa conferenza di Shanghai. La corsa al controllo dell'intero ecosistema, dai modelli di base al sistema operativo fino all'hardware, riflette la convinzione crescente che la prossima frontiera del mobile non sia l'aggiunta di funzioni ai sistemi esistenti, ma la creazione di piattaforme native per l'intelligenza artificiale autonoma.

La provincia cinese di Hainan ha ribadito con forza l'obiettivo di vietare la vendita di veicoli a combustione interna entro il 2030, diventando la prima realtà amministrativa in tutta la Cina ad adottare una misura così radicale. Il divieto, confermato in un nuovo piano quinquennale per trasformare l'isola in una zona pilota di civiltà ecologica, riguarderà sia le auto private, sia i veicoli del settore pubblico. Il documento non chiarisce tuttavia se la misura si applicherà anche alla rivendita di veicoli usati a benzina. Per sostenere la transizione, Hainan punta a portare la quota di veicoli elettrici nel parco circolante dall'attuale 23,7% al 45% entro il 2030, garantendo entro quella data almeno un punto di ricarica ogni 3 veicoli elettrici. La conferma dell'obiettivo si inserisce nella strategia nazionale di raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2060. Hainan, che ospita 10 milioni di abitanti ed è la più grande zona di libero scambio della Cina, ha varato negli ultimi anni una normativa locale specifica per promuovere i veicoli elettrici e offre importanti agevolazioni fiscali. I produttori che importano componenti chiave come le batterie beneficiano di esenzioni da dazi e accise, con una riduzione complessiva del carico fiscale stimata tra il 15 e il 20%. Gli esperti vedono nell'isola un laboratorio per possibili future restrizioni in altre province, grazie alla sua natura di territorio isolato che si presta alla sperimentazione. Pur riconoscendo che le grandi regioni con milioni di veicoli in circolazione avranno tempi di adeguamento più lunghi, alcuni analisti non escludono che altre province possano seguire questa strada.

A 10 anni dalla sentenza dell'AIA che ha dichiarato illegittime la maggior parte delle rivendicazioni storiche della Cina nel Mar Cinese meridionale, la tensione nella regione rimane alta e la decisione continua a non essere applicata. In occasione dell'anniversario, una coalizione di 14 paesi guidata da Stati Uniti e Filippine ha ribadito il carattere vincolante e definitivo del verdetto, chiedendone l'attuazione. Pechino ha risposto definendo nulle e prive di valore le conclusioni del Tribunale internazionale e indicando nelle esercitazioni militari a guida americana la principale minaccia alla pace regionale. In questo contesto, esperti e analisti riuniti in un forum sulla sicurezza nel Mar Cinese meridionale hanno avanzato proposte concrete per uscire dall'impasse diplomatica. Un ricercatore dell'Istituto Cinese per gli studi sul Mar Cinese meridionale ha sottolineato l'importanza del principio di buona fede per entrambe le parti, avvertendo che le continue tensioni con Manila alimentano sentimenti nazionalisti su entrambi i lati e complicano i processi decisionali dei rispettivi governi. Come alternativa all'arbitrato internazionale, un altro esperto ha proposto il ricorso all'Organizzazione Internazionale per la Mediazione, nata nel 2025 e con sede a Hong Kong. L'istituzione, promossa dalla Cina e che conta 13 stati contraenti, si è già dimostrata efficace in una controversia marittima tra Cina e Singapore. Il meccanismo permetterebbe di trovare un punto di equilibrio tra la preferenza cinese per i negoziati bilaterali e la spinta filippina per l'arbitrato. Le tensioni tra Pechino e Manila non si sono attenuate nel 2026. A gennaio, le due potenze hanno condotto esercitazioni navali e aeree parallele nelle vicinanze dello Scarborough Shoal, mentre le Filippine, in qualità di presidente di turno dell'ASEAN, premono per un codice di condotta entro la fine dell'anno.

Una ricercatrice cinese ha compiuto un'importante svolta scientifica nel campo delle batterie al sodio, aprendo la strada a una possibile alternativa competitiva alle tradizionali celle al litio. Luya Xiang, professoressa dell'Istituto di Fisica dell'Accademia delle Scienze Cinese, ha dedicato un decennio allo studio delle celle al sodio come soluzione strategica per la sicurezza energetica della Cina, dato che il sodio è abbondante, economico e di facile approvvigionamento, a differenza del litio, la cui estrazione è costosa e ambientalmente impattante. La principale limitazione delle batterie al sodio è sempre stata la minore densità energetica rispetto a quelle al litio. Nel 2024, il gruppo di ricerca ha risolto un problema irrisolto da 40 anni. I materiali a ossido stratificato, teoricamente ideali per ottenere alta densità energetica nelle celle al sodio, si degradavano rapidamente con l'esposizione all'aria, rendendo difficile la produzione su scala industriale. Il team ha isolato i componenti dell'aria per identificare i responsabili di questa degradazione, scoprendo che il vapore acqueo da solo non causa danni diretti, ma funge da ponte per altri gas che attaccano il materiale catodico. Individuando il meccanismo preciso di questa reazione, i ricercatori hanno stabilito regole di progettazione chiare per creare materiali stabili all'aria. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science. In precedenza, nel 2023, lo stesso gruppo aveva riportato sulla rivista Nature Energy lo sviluppo di un nuovo materiale elettrolitico per le batterie allo stato solido, dotato di elevata conducibilità ionica e viscoelasticità. Questo materiale supera le tradizionali limitazioni dei solidi fragili e dei polimeri poco conduttivi, rappresentando una potenziale

0: Pechino ha avviato un progetto per una gestione più sistematica delle proprie risorse naturali, con particolare attenzione alle isole disabitate e ai terreni di bonifica, nell'ambito di un più ampio sforzo per rivitalizzare le risorse statali a livello locale. Un documento congiunto degli uffici generali del Comitato Centrale del Partito e del Consiglio di Stato prevede l'istituzione di un sistema di diritti per le isole disabitate e la creazione di un registro unificato dei diritti sulle risorse naturali. La Cina conta oltre 11.000 isole, per la maggior parte lungo le coste sudorientali e prive di popolazione residente. Uno studio del 2022 dell'Università di Zhejiang aveva rilevato che il 94% delle isole rivendicate dalla Cina era disabitato, e che molte avevano subito danni per mancanza di tutela. Alcune di queste isole sono ricche di risorse ittiche, acqua dolce e minerali. L'obiettivo dichiarato è chiarire lo status giuridico delle isole e migliorare il sistema di gestione per consentirne la valorizzazione commerciale. Per i terreni di bonifica, il provvedimento prevede il miglioramento del sistema di conversione dei diritti d'uso marittimi in diritti fondiari, una volta completato il processo di interramento. Parte dei terreni bonificati viene destinata a sviluppo urbano e industriale. Il piano prevede che entro il 2030, un sistema di gestione delle risorse naturali che copra molteplici tipologie di territorio, sia pienamente operativo, con un inventario più chiaro e responsabilità meglio definite. Esperti economici sottolineano come l'iniziativa risponda anche all'esigenza di compensare la contrazione delle entrate fiscali locali causata dal prolungato rallentamento del mercato immobiliare, che ha colpito i bilanci delle amministrazioni provinciali e municipali negli ultimi 5 anni.
1: Oh Lord. 这种迹象是种力量无法克制 If you want some 现在不上跟他合适 其实1/1的几率不要再说可是 对不要再说可是

una delle principali università di ricerca cinesi ha annunciato l'intenzione di eliminare progressivamente i corsi tradizionali di inglese dai propri piani di studio, sostituendoli con insegnamenti incentrati sulle competenze interculturali. La Shenzhen University of Advanced Technology ha comunicato che gli studenti che si immatricolano dal 2026 seguiranno un curriculum sperimentale, in cui l'inglese standard verrà progressivamente affiancato e poi rimpiazzato da corsi di comunicazione interculturale. Il rettore dell'Ateneo ha giustificato la scelta con i progressi dei sistemi di traduzione in tempo reale basati sull'intelligenza artificiale, che permettono oggi a persone di lingue diverse di comunicare efficacemente senza una conoscenza diretta dell'idioma altrui. Secondo il rettore, ciò che conta veramente nella comunicazione internazionale non è la padronanza linguistica in sé, ma le competenze culturali, la capacità di comprendere le differenze tra culture orientali e occidentali, di gestire con empatia le trattative commerciali e di adattarsi ai diversi codici comportamentali. Il dibattito sulla riforma dell'insegnamento delle lingue straniere nell'era dell'intelligenza artificiale si sta intensificando in tutta la Cina. Accademici di Atenei come l'Università di Macao e l'Università Centrale Meridionale di Changsha propongono modelli didattici multidimensionali, che integrino competenze linguistiche, comunicazione interculturale, pensiero critico e alfabetizzazione digitale. Alcune università avevano già ridotto i crediti obbligatori per i corsi di inglese, e nel 2023, l'Università di Xi'an Jiao Tong aveva eliminato l'obbligo di superare l'esame nazionale di inglese per la laurea. Gli esperti chiariscono che questa tendenza non riflette una svalutazione dell'inglese, ma un adattamento alle crescenti competenze linguistiche degli studenti cinesi e alle nuove esigenze formative di un paese sempre più protagonista della ricerca e dell'innovazione globale.

L'organo di vigilanza contabile di Hong Kong ha annunciato un rafforzamento delle ispezioni sulle aziende di nuova quotazione, in risposta al boom di offerte pubbliche iniziali che ha caratterizzato il mercato negli ultimi mesi. Il Consiglio per la rendicontazione contabile e finanziaria ha indicato tra le priorità per l'esercizio finanziario in corso, fino a marzo 2027, la valutazione della rendicontazione finanziaria delle società che abbiano completato o completino una nuova emissione azionaria nell'arco di un anno. Il numero di nuove quotazioni a Hong Kong è raddoppiato nella prima metà del 2026, superando le 80 operazioni, con oltre 430 richieste in attesa di approvazione. La borsa conta attualmente più di 2.700 aziende, quotate per una capitalizzazione complessiva di circa 43 trilioni di dollari di Hong Kong. In febbraio il regolatore aveva già inviato una lettera aperta agli auditor, avvertendo del rischio di sacrificare la qualità della revisione in favore della crescita commerciale, dopo che la Commissione per i titoli e i futures aveva a sua volta inasprito le regole per gli sponsor delle quotazioni a gennaio. Nell'ultimo esercizio finanziario, l'organo di vigilanza ha inflitto sanzioni per oltre 11,7 milioni di dollari di Hong Kong in 17 casi legati a irregolarità nelle revisioni contabili. Il presidente del regolatore ha avvertito che errori significativi nei bilanci o gravi carenze nelle revisioni potrebbero fuorviare le decisioni degli investitori, aumentare i costi di finanziamento delle aziende e minacciare la stabilità del sistema finanziario. La responsabile dell'ispezione ha precisato che il regolatore prevede di aumentare la quota di operazioni di quotazione soggette a controllo nel corso dell'esercizio 2026-2027.

La London Clearing House ha iniziato ad accettare obbligazioni cinesi, denominate in yuan offshore, come garanzia non monetaria, segnando un passaggio significativo nel processo di internazionalizzazione della valuta cinese e di integrazione dei suoi strumenti di debito nelle infrastrutture finanziarie globali. Le obbligazioni in questione, note come Dim Sum Bond, sono titoli di Stato cinesi denominati in renminbi, ma emessi al di fuori della Cina continentale. La loro accettazione come margine da parte della principale camera di compensazione britannica, di proprietà del London Stock Exchange Group, amplia le possibilità degli investitori istituzionali di utilizzare gli asset cinesi per soddisfare i requisiti di garanzia nelle operazioni su derivati. La Bank of China ha guidato il lancio operativo. Tre sue unità estere, la filiale di Hong Kong, quella di Londra e la controllata BOK Hong Kong, hanno eseguito le prime transazioni con le nuove garanzie il 7 luglio scorso, con regolamento tramite Euroclear Bank. Storicamente, gli investitori stranieri faticavano a utilizzare asset denominati in yuan nelle camere di compensazione occidentali, dove il quadro delle garanzie accettate privilegiava i treasury americani e i titoli di Stato europei. La mossa segue l'accettazione da parte della stessa London Clearing House di obbligazioni cinesi in euro e dollari, avvenuta nel maggio del 2025, e approfondisce ulteriormente l'integrazione delle attività cinesi nell'ecosistema globale post-negoziazione. La Bank of China dispone già di un conto di compensazione in yuan e dello status di partecipante diretto sia al sistema interbancario transfrontaliero di pagamenti cinese, sia al sistema britannico di compensazione automatica, fungendo da collegamento tra il mercato dei capitali occidentale e l'ecosistema dello yuan offshore.

Le aziende cinesi di dispositivi medici stanno accelerando la propria espansione nel mercato europeo, spinte da una combinazione di pressioni interne e opportunità esterne. Sul fronte domestico, una nuova campagna anticorruzione che ha colpito il settore ospedaliero

contribuito a far calare gli acquisti pubblici di attrezzature mediche di circa il 12% nei primi 5 mesi del 2026 rispetto all'anno precedente. Gli ospedali pubblici gestiscono circa l'84% delle visite mediche in Cina, rendendo il mercato governativo il principale sbocco per i produttori di apparecchiature. Tra le ultime aziende a muoversi verso l'Europa C è Gensker Scientific, con sede nel Zhejiang, che ha ottenuto la certificazione europea CE per la propria valvola cardiaca Lux Valve Plus, un dispositivo che consente la sostituzione della valvola tricuspide attraverso una vena senza ricorrere alla chirurgia a torace aperto. Si tratta del secondo dispositivo di questo tipo a ricevere l'approvazione in tutto il mondo. In Europa, i governi alle prese con pressioni fiscali crescenti si mostrano sempre più interessati a dispositivi che offrano un migliore rapporto qualità-prezzo. La Germania ha appena approvato una legge di riforma sanitaria che prevede tagli per 18,8 miliardi di euro al sistema assicurativo sanitario obbligatorio a partire dal 2027. Nonostante le opportunità, le aziende cinesi si trovano a navigare un contesto europeo segnato da crescente protezionismo. L'Unione Europea ha già vietato alle imprese cinesi di partecipare ad appalti pubblici per dispositivi medici superiori a 5 milioni di euro. L'analisi di HSBC ha ridotto le stime di crescita dei ricavi per i principali produttori cinesi, prevedendo che la componente estera del business sarà il principale motore della crescita nella prima metà del 2026,

Una commissione istituita lo scorso anno dall'amministrazione americana ha pubblicato un rapporto di 224 pagine sulla libertà religiosa, che indica in tre filosofi europei del Novecento, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault e Jean-Paul Sartre, i principali responsabili intellettuali della deriva secolare della società statunitense. Il documento, intitolato La prima libertà degli americani, è stato rilasciato in coincidenza con il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. La Commissione per la libertà religiosa sostiene che questi pensatori, abbracciando la tesi della morte di Dio e rifiutando l'esistenza di una verità morale oggettiva, avrebbero contribuito a erodere le basi culturali e religiose della nazione, preparando il terreno per quella che il documento definisce una discriminazione sistematica nei confronti dei credenti. Il rapporto propone una reinterpretazione del principio di separazione tra Stato e religione, e avanza misure concrete per invertire la secolarizzazione in ambiti come l'istruzione, le istituzioni militari, l'occupazione e la sanità pubblica. Prevede anche la creazione di canali

dedicati per segnalare episodi di presunta discriminazione religiosa. Osservatori critici del documento rilevano una contraddizione profonda. L'accusa rivolta a questi filosofi di usare la verità come strumento di potere e di rifiutare la moralità oggettiva appare difficilmente conciliabile con il profilo dell'attuale leadership politica americana, caratterizzata da quello che molti commentatori descrivono come un rapporto assai disinvolto con i fatti. La questione rimanda al dibattito più ampio sul cosiddetto post-truth, o post-verità, e sul ruolo della tecnologia di sorveglianza di massa in una società democratica.

0: 秀准备好了吗？
1: 也、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起喽。

0: 谢谢老金社。
1: Yeah。
2: Il settore mediatico di Hong Kong rischia di perdere un'occasione storica nel processo di integrazione con l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie digitali, restando ai margini di un ecosistema che le istituzioni internazionali stanno già trasformando in un asset economico strategico. Editori come News Corp hanno già siglato accordi da 175 milioni di dollari l'anno con aziende come OpenAI per la fornitura di dati di addestramento, mentre agenzie come Associated Press e Reuters costruiscono ricavi ricorrenti dai propri archivi. Hong Kong è rimasta in gran parte spettatrice passiva di questa trasformazione. Nessuna azienda mediatica è tra i 220 progetti approvati fino a marzo 2024 nell'ambito del programma di sostegno all'innovazione tecnologica del governo locale.

mondiale. Uno degli ostacoli principali è la classificazione burocratica. Le aziende mediatiche sono raggruppate con film, sport e intrattenimento in uffici che privilegiano l'impatto artistico e culturale, mentre i fondi per l'innovazione tecnologica si concentrano su settori ad alto contenuto tecnologico tradizionale. Questa divisione impedisce ai media di accedere alle agevolazioni fiscali previste per la ricerca e sviluppo, inclusa la deduzione del 300% sulle spese qualificate. Il governo sta aggiornando la propria legislazione sul diritto d'autore introducendo un'eccezione per l'estrazione di testi e dati da parte dei sistemi di intelligenza artificiale, ma i critici sottolineano la necessità di tutele adeguate per evitare che gli archivi storici delle testate locali vengano utilizzati senza compenso. La proposta emersa dal settore è di riclassificare il MediaTek come industria tecnologica strategica, garantendo alle aziende editoriali pari dignità e accesso alle risorse rispetto ai settori fintech e biotech.

il marchio di lusso francese Louis Vuitton si trova a fronteggiare contemporaneamente due fronti legali in Cina: un procedimento giudiziario contro il regolatore nazionale dei marchi e una crescente reazione pubblica legata a una

0: controversia con una catena di tè locale. Il procedimento amministrativo contro l'amministrazione nazionale della proprietà intellettuale cinese è stato avviato dalla casa di moda francese e vedrà come terza parte un cittadino cinese di nome Wang Minyao. L'oggetto specifico della disputa non è stato reso noto. Non si tratta del primo scontro tra Louis Vuitton e l'ente regolatore. A marzo si era già tenuta un'udienza simile presso il Tribunale della Proprietà Intellettuale di Pechino. Parallelamente, il marchio deve fare i conti con una crisi di immagine legata alla vittoria in una causa per violazione del marchio contro Molly Tea, una catena cinese di tè alla moda. Un tribunale di Suzhou ha condannato la catena a pagare oltre 10 milioni di yuan di risarcimento, stabilendo che il motivo floreale utilizzato nel suo logo violava il monogramma registrato di Louis Vuitton e che l'azienda aveva agito con malafede deliberata. La sentenza ha scatenato una forte reazione sui social media cinesi, dove molti utenti hanno sostenuto che il disegno contestato richiamava un motivo tradizionale cinese combinante forme di peonia e loto. Molly Tea ha già annunciato ricorso. Louis Vuitton è coinvolta in decine di procedimenti legali, in corso in Cina nel 2026. 58 sentenze e atti giudiziari riguardanti il marchio, per la maggior parte legati a controversie sui marchi, sono già stati pubblicati sulla piattaforma ufficiale degli annunci dei tribunali, e altri 11 casi di violazione sono in agenda tra luglio e agosto.
1: Hey!

Le aziende familiari storiche di Hong Kong stanno elaborando strategie diverse per far fronte a un contesto di mercato difficile, segnato dal cambiamento nelle abitudini di consumo, dall'aumento dei costi operativi e dalla concorrenza delle mete commerciali del Guangdong. Il ristorante Yung Ki, celebre per l'oca arrosto alla brace, punta sull'internazionalizzazione del marchio attraverso il franchising. Dopo anni difficili in cui l'insegna ha accusato perdite a causa della riduzione della spesa turistica e dell'abitudine crescente dei residenti a fare acquisti a Shenzhen, il gruppo ha aperto due outlet in stile bistro e sta per inaugurare un banco gastronomico takeaway al Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Hong Kong in novembre. L'obiettivo è testare prodotti più facilmente esportabili, come salumi e riso in pentola di coccio, per costruire le basi di un'espansione in franchising all'estero. Cader Holdings, nata come produttore di giocattoli nel 1948, ha scelto la strada della diversificazione. Con la produzione di giocattoli trasferita da decenni in Cina continentale e Cambogia, l'azienda ha investito in modellismo ferroviario con il marchio Buckman, in giocattoli educativi con il marchio Tinko e in settori del tutto estranei alla propria storia, come lo stoccaggio di vino e la produzione di caschi da bicicletta, sfruttando gli spazi industriali disponibili. La logica dichiarata è di valorizzare le risorse esistenti, collaborando con imprenditori specializzati in settori complementari. Asia Allied Infrastructure, nata quasi 60 anni fa come impresa di costruzioni, ha invece espanso la propria presenza in Cina continentale e all'estero, diversificandosi nel real estate, nei servizi di sicurezza e nella gestione immobiliare. Il suo amministratore delegato non esclude la cessione dell'azienda a condizioni favorevoli, una prospettiva che le generazioni precedenti non avrebbero considerato.

你答应过我的。我们要过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

Le esportazioni cinesi hanno registrato a giugno una crescita straordinaria del 27% su base annua, raggiungendo quota 412,4 miliardi di dollari, trainate dalla domanda globale di semiconduttori legata all'intelligenza artificiale. Le importazioni sono cresciute a loro volta del 36%, toccando 286,8 miliardi, entrambe le cifre ben al di sopra delle previsioni degli analisti. Il surplus commerciale mensile si è attestato a 125,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 104,4 miliardi del mese precedente. Nel primo semestre dell'anno, le esportazioni sono cresciute del 17,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le importazioni hanno segnato un incremento del 26%. Il surplus cumulativo nei primi sei mesi dell'anno ha superato i 576 miliardi di dollari, mantenendo Pechino sulla traiettoria per eguagliare o superare il record storico di 1.200 miliardi dello scorso anno. I prodotti ad alta tecnologia hanno trainato la crescita con un balzo del 52,2%, mentre le esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici sono aumentate del 34,2%. Il viceministro delle dogane ha riconosciuto le sfide che attendono il commercio estero nella seconda metà dell'anno, citando pressioni inflazionistiche globali, barriere commerciali in crescita e tensioni geopolitiche. Sul fronte delle criticità, le importazioni di petrolio sono crollate del 41% su base annua a causa dell'aumento dei prezzi legato al conflitto con l'Iran. Il greggio Brent ha superato gli 85 dollari al barile, dopo che Washington ha annunciato il ripristino del blocco navale agli stretti di Hormuz per le navi iraniane. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono cresciute del 13,9% per il terzo mese consecutivo, quelle verso l'ASEAN del 34,6% e verso l'Unione Europea del 18,5%. Proprio il dato europeo alimenta nuove tensioni commerciali, con Bruxelles che ha già imposto dazi antidumping fino al 45,3% sugli pneumatici cinesi e sta valutando ulteriori misure.

Il crescente squilibrio commerciale della Cina con i suoi principali partner rischia di dominare l'agenda diplomatica internazionale nei prossimi mesi, in vista del secondo vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump, previsto per settembre a Washington. Dopo il disgelo avviato con il summit di maggio a Pechino, i due leader avevano concordato una tregua tariffaria e istituito un consiglio bilaterale per la gestione delle controversie commerciali. La Cina aveva anche promesso di aumentare gli acquisti di prodotti americani, e le importazioni dal mercato statunitense sono cresciute nella prima metà dell'anno, pur mantenendo un surplus bilaterale di 143 miliardi di dollari, sostanzialmente invariato rispetto all'anno scorso. Un segnale positivo è arrivato dagli acquisti record di soia americana, con una commessa da 472.000 tonnellate, la più grande degli ultimi 8 mesi. Interpretata dagli analisti come volontà di Pechino di rispettare gli impegni presi. Sul fronte europeo, la situazione è più tesa. La crescita delle esportazioni cinesi verso i 27 paesi dell'Unione Europea, pari al 16,8% nel primo semestre, ha largamente superato quella delle importazioni europee in Cina, ferma all'8,7%. Bruxelles sta elaborando un pacchetto di contromisure che include contingenti tariffari, ossia dazi più elevati una volta superata una determinata soglia di importazioni. Il ministro del commercio cinese ha dichiarato la disponibilità di Pechino a valutare accordi di acquisto di prodotti europei per ridurre il surplus, ma i dati di giugno rendono questo obiettivo particolarmente difficile da raggiungere. Nel frattempo, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha avviato 2 indagini ai sensi della sezione 301 del Trade Act del 1974. Una sul lavoro forzato in 60 paesi e l'altra sulle eccedenze produttive di 16 nazioni. Entrambe includono la Cina e potrebbero portare a nuovi dazi.

L'ex membro del Politburo e segretario del partito nello Xinjiang, Max Yinghui, è stato espulso dal Partito Comunista Cinese e rimosso da tutti gli incarichi pubblici al termine di un'indagine anticorruzione. La decisione è stata ratificata dal Politburo il 30 giugno scorso e resa nota dalla Commissione Centrale per la Disciplina. Ma, 67 anni, è il terzo membro del Politburo a cadere sotto la scure anticorruzione nell'attuale mandato iniziato nel 2022, una circostanza senza precedenti negli ultimi decenni. La Commissione ha accertato che l'ex dirigente aveva abbandonato i propri ideali politici, tradito i principi del partito e violato gravemente la disciplina interna. Nel dettaglio, Ma è accusato di aver accettato doni e denaro, aiutato familiari ad acquistare immobili a prezzi agevolati, favorito pratiche di scambio tra potere e sesso, e consentito ai propri congiunti di sfruttare la sua influenza per accumulate illecitamente enormi ricchezze. È accusato inoltre di aver interferito nelle nomine del personale e di aver omesso di vigilare sui comportamenti illeciti dei propri collaboratori, con gravi conseguenze. I suoi beni saranno confiscati e il suo caso sarà trasmesso all'autorità giudiziaria per il processo. Prima di diventare segretario dello Xinjiang nel 2021 e membro del Politburo nel 2022, Ma aveva guidato per anni il programma cinese dei razzi vettori di nuova generazione e presieduto la China Aerospace Science and Technology Corporation. Con la sua uscita, il Politburo scende a 21 componenti, dopo la precedente espulsione dell'ex vicepresidente della Commissione Militare Centrale He Weidong e l'apertura di un'indagine sull'altro vicepresidente Zhang Yuxia.

Per la prima volta nella storia della pianificazione economica cinese, Pechino ha varato un piano quinquennale dedicato esclusivamente ai consumi interni. Il documento, presentato dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme e dal Ministero del Commercio, fissa per il 2030 un obiettivo di vendite al dettaglio pari a 60 trilioni di yuan, circa il 20% in più rispetto ai livelli del 2025. Questo traguardo richiede una crescita annua di almeno 3,66% nei 5 anni del piano. Il provvedimento arriva in un contesto di debolezza dei consumi. Le vendite al dettaglio sono cresciute appena dell'1,4% su base annua nei primi 5 mesi dell'anno e in maggio hanno registrato un calo dello 0,6%. Il piano punta a stimolare il consumo di servizi, inclusi ristorazione, assistenza agli anziani, cura dell'infanzia, turismo e sport, oltre ai tradizionali settori dell'auto e dell'immobiliare. Il mercato immobiliare viene citato 4 volte nel documento, con richiami espliciti alla rimozione di restrizioni ritenute ingiustificate e a misure che agevolino le famiglie intenzionate a sostituire la propria abitazione. Goldman Sachs si è dichiarata cauta sulle prospettive di ripresa dei consumi, sottolineando che, in assenza di una più robusta domanda e in presenza di un mercato del lavoro debole, aspettative di reddito fiacche e effetti negativi del patrimonio immobiliare, l'impatto del piano nel breve periodo sarà probabilmente limitato. Anche alcuni analisti cinesi hanno avvertito che l'obiettivo di 60 trilioni non sarà sufficiente a raggiungere il traguardo del 2035, che prevede un reddito pro capite paragonabile a quello delle economie a sviluppo medio.

La Cina ha compiuto un passo storico nel settore aerospaziale, riuscendo a recuperare intatto il primo stadio del razzo Long March -10B dopo il suo rientro in atmosfera. Si tratta del primo recupero riuscito di un booster orbitale al di fuori degli Stati Uniti. La procedura adottata differisce nettamente da quella di SpaceX e Blue Origin. Anziché far atterrare il booster su gambe telescopiche, il veicolo cinese ha impiegato 4 ganci dispiegati in fase di discesa per essere catturato da una rete gigante installata sulla nave di supporto Lingangze, in attesa nel Mar Cinese meridionale. Il costruttore del razzo, l'Accademia Cinese della Tecnologia dei Vettori di Lancio, sostiene che l'eliminazione del carrello di atterraggio riduce il peso del veicolo e aumenta la capacità di carico utile. Nella configurazione riutilizzabile, il Long March -10B può portare 16 tonnellate in orbita bassa a 200 km di quota. La Lingangxe è la prima nave certificata per il recupero di razzi nella storia cinese. La sua torre di cattura è alta 67 metri e pesa 5.600 tonnellate. Gli esperti del settore dibattono sull'effettiva convenienza economica dell'approccio. La sofisticatezza tecnologica della nave, che richiede un sistema di posizionamento dinamico ad alta precisione, sensori laser per il tracciamento in tempo reale del razzo e manutenzioni frequenti, fa sorgere dubbi sul reale risparmio rispetto al metodo americano. Un esperto di Pechino ha evidenziato che se i costi operativi della nave risultano elevati, il vantaggio della riutilizzabilità potrebbe essere vanificato. Osservatori internazionali hanno però sottolineato che l'approccio sfrutta i punti di forza della Cina nella cantieristica navale, mettendo più componenti complessi sulla struttura a terra anziché sul razzo.

La competizione tra Cina e Stati Uniti per la supremazia nell'intelligenza artificiale non si riduce a una semplice gara tecnologica, ma riflette due modelli di sviluppo profondamente diversi. Mentre le aziende americane come OpenAI, Anthropic e xAI puntano a costruire i modelli linguistici più potenti e a fare dell'intelligenza artificiale un fenomeno di consumo e culturale, le imprese cinesi come DeepSeek, Alibaba, Tencent e Baidu hanno adottato un approccio orientato all'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'economia reale, inserendola in manifattura, logistica, finanza, sanità, trasporti e automazione industriale. Secondo il rapporto sull'intelligenza artificiale 2026 dell'Università di Stanford, i modelli di frontiera americani e cinesi si sono alternati al vertice più volte dall'inizio del 2025. A marzo di quest'anno, i migliori sistemi di Anthropic erano avanti di appena 2,7 punti percentuali. La Cina domina inoltre la produzione di brevetti nell'intelligenza artificiale, con il 74% delle concessioni mondiali nel 2024 contro il 12% degli Stati Uniti. Nelle pubblicazioni scientifiche sul tema, la Cina ha rappresentato il 17,8% del totale globale contro il 7,29% americano. Sul fronte delle aziende, i leader cinesi come il fondatore di BYD, il fondatore di Huawei e i vertici di Baidu e Tencent mantengono profili pubblici bassi, concentrandosi sulla costruzione di ecosistemi industriali integrati, mentre i loro omologhi americani come Elon Musk, Jensen Huang e Sam Altman sono anche figure mediatiche di primo piano. Questa differenza rispecchia approcci distinti. Gli Stati Uniti privilegiano l'innovazione disruptiva e la creazione di piattaforme globali. La Cina investe nel costruire ecosistemi manifatturieri e catene di fornitura integrate, come dimostrato dall'esperienza nel settore dei veicoli elettrici, dove BYD ha sorpassato Tesla come principale produttore mondiale.

La startup cinese StepFun, sostenuta da Tencent, ha presentato a Shanghai quello che definisce il primo smartphone al mondo costruito nativamente attorno agli agenti di intelligenza artificiale. Il dispositivo, denominato StepX Neo, funziona con StepAOS, un sistema operativo progettato specificamente per i grandi modelli linguistici, e introduce AMO, un assistente personale capace di interpretare le richieste degli utenti, coordinare più servizi e completare autonomamente attività complesse senza che l'utente debba aprire singole applicazioni. A differenza dei tradizionali smartphone, che integrano l'intelligenza artificiale come funzione aggiuntiva su piattaforme esistenti, StepX Neo è stato concepito dall'inizio come un sistema di agenti autonomi. Il dispositivo è già integrato con i principali servizi digitali cinesi: Alipay per i pagamenti, Trip.com per i viaggi, Didi Chuxing per il trasporto e Meituan per i servizi a domanda. StepFun non ha comunicato né la data di commercializzazione né il prezzo del dispositivo e ha dichiarato che non intende affidarsi ai tradizionali modelli di ricavo basati su vendite hardware, app preinstallate o pubblicità. La concorrenza nel mercato degli smartphone AI è in forte accelerazione. Alibaba e Honor stanno per annunciare una partnership su un sistema operativo per dispositivi intelligenti denominato Agentic OS, mentre Nubia, controllata da ZTE, ha anticipato il lancio di quello che definisce il primo smartphone agente di intelligenza artificiale in produzione di massa. Gli analisti del settore sottolineano che il vero valore di questi dispositivi risiede nella raccolta continua di dati contestuali, che permette agli assistenti digitali di diventare sempre più personalizzati nel tempo, rendendo gli smartphone la piattaforma più ricca per gli agenti di intelligenza artificiale.

Alibaba e Honor, il produttore di smartphone con sede a Shenzhen nato come spin-off di Huawei, stanno per annunciare un accordo di collaborazione approfondita su un sistema operativo per dispositivi alimentati dall'intelligenza artificiale. L'annuncio è atteso alla Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale, in programma da venerdì a Shanghai, dove le due aziende presenteranno anche nuove capacità basate sugli agenti sviluppate congiuntamente. Honor sta sviluppando quello che chiama Agentic OS.

generazione incentrata sull'intenzione dell'utente, in grado di supportare forme di interazione più naturali e di pianificare ed eseguire autonomamente attività su più dispositivi. Il dispositivo centrale di questa strategia è il Robot Phone di Honor, uno smartphone pieghevole dotato di un braccio robotico giroscopico, presentato al Mobile World Congress di Barcellona a marzo, ma non ancora in produzione di massa. La partnership tra le due aziende era già stata formalizzata nel 2025, con un accordo strategico che copre ecosistemi di intelligenza artificiale, modelli e servizi internet. Alibaba ha recentemente rafforzato la propria offerta per i dispositivi intelligenti. A giugno ha introdotto QN 3.7 Plus, un modello agente multimodale in grado di interpretare scene reali, leggere schermi e operare su interfacce grafiche. Il mercato degli smartphone agente è in rapida evoluzione e vede protagoniste numerose aziende cinesi. Oltre a Honor e Stepfun, anche Nubia prevede annunci significativi alla stessa conferenza di Shanghai. La corsa al controllo dell'intero ecosistema, dai modelli di base al sistema operativo fino all'hardware, riflette la convinzione crescente che la prossima frontiera del mobile non sia l'aggiunta di funzioni ai sistemi esistenti, ma la creazione di piattaforme native per l'intelligenza artificiale autonoma.

La provincia cinese di Hainan ha ribadito con forza l'obiettivo di vietare la vendita di veicoli a combustione interna entro il 2030, diventando la prima realtà amministrativa in tutta la Cina ad adottare una misura così radicale. Il divieto, confermato in un nuovo piano quinquennale per trasformare l'isola in una zona pilota di civiltà ecologica, riguarderà sia le auto private sia i veicoli del settore pubblico. Il documento non chiarisce tuttavia se la misura si applicherà anche alla rivendita di veicoli usati a benzina. Per sostenere la transizione, Hainan punta a portare la quota di veicoli elettrici nel parco circolante dall'attuale 23,7% al 45% entro il 2030, garantendo entro quella data almeno un punto di ricarica ogni 3 veicoli elettrici. La conferma dell'obiettivo si inserisce nella strategia nazionale di raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2060. Hainan, che ospita 10 milioni di abitanti ed è la più grande zona di libero scambio della Cina, ha varato negli ultimi anni una normativa locale specifica per promuovere i veicoli elettrici e offre importanti agevolazioni fiscali. I produttori che importano componenti chiave come le batterie beneficiano di esenzioni da dazi e accise, con una riduzione complessiva del carico fiscale stimata tra il 15 e il 20%. Gli esperti vedono nell'isola un laboratorio per possibili future restrizioni in altre province, grazie alla sua natura di territorio isolato che si presta alla sperimentazione. Pur riconoscendo che le grandi regioni con milioni di veicoli in circolazione avranno tempi di adeguamento più lunghi, alcuni analisti non escludono che altre province possano seguire questa strada.

A 10 anni dalla sentenza dell'AIA che ha dichiarato illegittime la maggior parte delle rivendicazioni storiche della Cina nel Mar Cinese meridionale, la tensione nella regione rimane alta e la decisione continua a non essere applicata. In occasione dell'anniversario, una coalizione di 14 paesi guidata da Stati Uniti e Filippine ha ribadito il carattere vincolante e definitivo del verdetto, chiedendone l'attuazione. Pechino ha risposto definendo nulle e prive di valore le conclusioni del Tribunale internazionale e indicando nelle esercitazioni militari a guida americana la principale minaccia alla pace regionale. In questo contesto, esperti e analisti riuniti in un forum sulla sicurezza nel Mar Cinese meridionale hanno avanzato proposte concrete per uscire dall'impasse diplomatica. Un ricercatore dell'Istituto Cinese per gli Studi sul Mar Cinese meridionale ha sottolineato l'importanza del principio di buona fede per entrambe le parti, avvertendo che le continue tensioni con Manila alimentano sentimenti nazionalisti su entrambi i lati e complicano i processi decisionali dei rispettivi governi. Come alternativa all'arbitrato internazionale, un altro esperto ha proposto il ricorso all'Organizzazione Internazionale per la Mediazione, nata nel 2025 e con sede a Hong Kong. L'istituzione, promossa dalla Cina e che conta 13 stati contraenti, si è già dimostrata efficace in una controversia marittima tra Cina e Singapore. Il meccanismo permetterebbe di trovare un punto di equilibrio tra la preferenza cinese per i negoziati bilaterali e la spinta filippina per l'arbitrato. Le tensioni tra Pechino e Manila non si sono attenuate nel 2026. A gennaio, le due potenze hanno condotto esercitazioni navali e aeree parallele nelle vicinanze dello Scarborough Shoal, mentre le Filippine, in qualità di presidente di turno dell'ASEAN, premono per un codice di condotta entro la fine dell'anno.

una ricercatrice cinese ha compiuto un'importante svolta scientifica nel campo delle batterie al sodio, aprendo la strada a una possibile alternativa competitiva alle tradizionali celle al litio. Lu Yaxiang, professoressa dell'Istituto di Fisica dell'Accademia delle Scienze cinese, ha dedicato un decennio allo studio delle celle al sodio come soluzione strategica per la sicurezza.

0: sicurezza energetica della Cina, dato che il sodio è abbondante, economico e di facile approvvigionamento, a differenza del litio, la cui estrazione è costosa e ambientalmente impattante. La principale limitazione delle batterie al sodio è sempre stata la minore densità energetica rispetto a quelle al litio. Nel 2024, il gruppo di ricerca ha risolto un problema irrisolto da 40 anni. I materiali a ossido stratificato, teoricamente ideali per ottenere alta densità energetica nelle celle al sodio, si degradavano rapidamente con l'esposizione all'aria, rendendo difficile la produzione su scala industriale. Il team ha isolato i componenti dell'aria per identificare i responsabili di questa degradazione, scoprendo che il vapore acqueo da solo non causa danni diretti, ma funge da ponte per altri gas che attaccano il materiale catodico. Individuando il meccanismo preciso di questa reazione, i ricercatori hanno stabilito regole di progettazione chiare per creare materiali stabili all'aria. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science. In precedenza, nel 2023, lo stesso gruppo aveva riportato sulla rivista Nature Energy lo sviluppo di un nuovo materiale elettrolitico per le batterie allo stato solido, dotato di elevata conducibilità ionica e viscoelasticità. Questo materiale supera le tradizionali limitazioni dei solidi fragili e dei polimeri poco conduttivi, rappresentando una potenziale rivoluzione nella sicurezza e nelle prestazioni delle celle di nuova generazione.
1: 今天我来给大家分享这首歌，代表我对你们的爱。

Pechino ha avviato un progetto per una gestione più sistematica delle proprie risorse naturali, con particolare attenzione alle isole disabitate e ai terreni di bonifica, nell'ambito di un più ampio sforzo per rivitalizzare le risorse statali a livello locale. Un documento congiunto degli uffici generali del Comitato Centrale del Partito e del Consiglio di Stato prevede l'istituzione di un sistema di diritti per le isole disabitate e la creazione di un registro unificato dei diritti sulle risorse naturali. La Cina conta oltre 11.000 isole, per la maggior parte lungo le coste sudorientali e prive di popolazione residente. Uno studio del 2022 dell'Università di Zhejiang aveva rilevato che il 94% delle isole rivendicate dalla Cina era disabitato e che molte avevano subito danni per mancanza di tutela. Alcune di queste isole sono ricche di risorse ittiche, acqua dolce e minerali. L'obiettivo dichiarato è chiarire lo status giuridico delle isole e migliorare il sistema di gestione per consentirne la valorizzazione commerciale. Per i terreni di bonifica, il provvedimento prevede il miglioramento del sistema di conversione dei diritti d'uso marittimi in diritti fondiari una volta completato il processo di interramento. Parte dei terreni bonificati viene destinata a sviluppo urbano e industriale. Il piano prevede che entro il 2030 un sistema di gestione delle risorse naturali che copra molteplici tipologie di territorio sia pienamente operativo, con un inventario più chiaro e responsabilità meglio definite. Esperti economici sottolineano come l'iniziativa risponda anche all'esigenza di compensare la contrazione delle entrate fiscali locali causata dal prolungato rallentamento del mercato immobiliare, che ha colpito i bilanci delle amministrazioni provinciali e municipali negli ultimi 5 anni.

una delle principali università di ricerca cinesi ha annunciato l'intenzione di eliminare progressivamente i corsi tradizionali di inglese dai propri piani di studio, sostituendoli con insegnamenti incentrati sulle competenze interculturali. La Shenzhen University of Advanced Technology ha comunicato che gli studenti che si immatricolano dal 2026 seguiranno un curriculum sperimentale in cui l'inglese standard verrà progressivamente affiancato e poi rimpiazzato da corsi di comunicazione interculturale. Il rettore dell'Ateneo ha giustificato la scelta con i progressi dei sistemi di traduzione in tempo reale, basati sull'intelligenza artificiale, che permettono oggi a persone di lingue diverse di comunicare efficacemente, senza una conoscenza diretta dell'idioma altrui. Secondo il rettore, ciò che conta veramente nella comunicazione internazionale non è la padronanza linguistica in sé, ma le competenze culturali. La capacità di comprendere le differenze tra culture orientali e occidentali, di gestire con empatia le trattative commerciali e di adattarsi ai diversi codici comportamentali. Il dibattito sulla riforma dell'insegnamento delle lingue straniere nell'era dell'intelligenza artificiale si sta intensificando in tutta la Cina. Accademici di Atenei come l'Università di Macao e l'Università Centrale Meridionale di Changsha propongono modelli didattici multidimensionali che integrino competenze linguistiche, comunicazione interculturale, pensiero critico e alfabetizzazione digitale. Alcune università avevano già ridotto i crediti obbligatori per i corsi di inglese, e nel 2023 l'Università di Xi'an Jiao Tong aveva eliminato l'obbligo di superare l'esame nazionale di inglese per la laurea. Gli esperti chiariscono che questa tendenza non riflette una svalutazione dell'inglese, ma un adattamento alle crescenti competenze linguistiche degli studenti cinesi e alle nuove esigenze formative di un paese sempre più protagonista della ricerca e dell'innovazione globale.

L'organo di vigilanza contabile di Hong Kong ha annunciato un rafforzamento delle ispezioni sulle aziende di nuova quotazione, in risposta al boom di offerte pubbliche iniziali che ha caratterizzato il mercato negli ultimi mesi. Il Consiglio per la rendicontazione contabile e finanziaria ha indicato tra le priorità per l'esercizio finanziario in corso, fino a marzo 2027, la valutazione della rendicontazione finanziaria delle società, che abbiano completato o completino una nuova emissione azionaria nell'arco di un anno. Il numero di nuove quotazioni a Hong Kong è raddoppiato nella prima metà del 2026, superando le 80 operazioni, con oltre 430 richieste in attesa di approvazione. La borsa conta attualmente più di 2.700 aziende, quotate per una capitalizzazione complessiva di circa 43 trilioni di dollari di Hong Kong. In febbraio, il regolatore aveva già inviato una lettera aperta agli auditor, avvertendo del rischio di sacrificare la qualità della revisione in favore della crescita commerciale, dopo che la Commissione per i titoli e i futures aveva a sua volta inasprito le regole per gli sponsor delle quotazioni a gennaio. Nell'ultimo esercizio finanziario, l'organo di vigilanza ha inflitto sanzioni per oltre 11,7 milioni di dollari di Hong Kong in 17 casi legati a irregolarità nelle revisioni contabili. Il presidente del regolatore ha avvertito che errori significativi nei bilanci o gravi carenze nelle revisioni potrebbero fuorviare le decisioni degli investitori, aumentare i costi di finanziamento delle aziende e minacciare la stabilità del sistema finanziario. La responsabile dell'ispezione ha precisato che il regolatore prevede di aumentare la quota di operazioni di quotazione soggette a controllo nel corso dell'esercizio 2026-2027.

La London Clearing House ha iniziato ad accettare obbligazioni cinesi denominate in yuan offshore come garanzia non monetaria, segnando un passaggio significativo nel processo di internazionalizzazione della valuta cinese e di integrazione dei suoi strumenti di debito nelle infrastrutture finanziarie globali. Le obbligazioni in questione, note come Dim Sum Bond, sono titoli di Stato cinesi, denominati in renminbi ma emessi al di fuori della Cina continentale. La loro accettazione come margine, da parte della principale camera di compensazione britannica, di proprietà del London Stock Exchange Group, amplia le possibilità degli investitori istituzionali di utilizzare gli asset cinesi per soddisfare i requisiti di garanzia nelle operazioni su derivati. La Bank of China ha guidato il lancio operativo. Tre sue unità estere, la filiale di Hong Kong, quella di Londra e la controllata BOC Hong Kong, hanno eseguito le prime transazioni con le nuove garanzie il 7 luglio scorso, con regolamento tramite Euroclear Bank. Storicamente, gli investitori stranieri faticavano a utilizzare asset denominati in yuan nelle camere di compensazione occidentali, dove il quadro delle garanzie accettate privilegiava i treasury americani e i titoli di Stato europei. La mossa segue l'accettazione da parte della stessa London Clearing House di obbligazioni cinesi.

cinesi in euro e dollari, avvenuta nel maggio del 2025, e approfondisce ulteriormente l'integrazione delle attività cinesi nell'ecosistema globale post-negoziazione. La Bank of China dispone già di un conto di compensazione in yuan e dello status di partecipante diretto sia al sistema interbancario transfrontaliero di pagamenti cinese sia al sistema britannico di compensazione automatica, fungendo da collegamento tra il mercato dei capitali occidentale e l'ecosistema dello yuan offshore.

Le aziende cinesi di dispositivi medici stanno accelerando la propria espansione nel mercato europeo, spinte da una combinazione di pressioni interne e opportunità esterne. Sul fronte domestico, una nuova campagna anticorruzione che ha colpito il settore ospedaliero ha contribuito a far calare gli acquisti pubblici di attrezzature mediche di circa il 12% nei primi 5 mesi del 2026 rispetto all'anno precedente. Gli ospedali pubblici gestiscono circa l'84% delle visite mediche in Cina, rendendo il mercato governativo il principale sbocco per i produttori di apparecchiature. Tra le ultime aziende a muoversi verso l'Europa C è Gensker Scientific, con sede nel Zhejiang, che ha ottenuto la certificazione europea CE per la propria valvola cardiaca Lux Valve Plus, un dispositivo che consente la sostituzione della valvola tricuspide attraverso una vena senza ricorrere alla chirurgia a torace aperto. Si tratta del secondo dispositivo di questo tipo a ricevere l'approvazione in tutto il mondo. In Europa, i governi alle prese con pressioni fiscali crescenti si mostrano sempre più interessati a dispositivi che offrano un migliore rapporto qualità-prezzo. La Germania ha appena approvato una legge di riforma sanitaria che prevede tagli per 18,8 miliardi di euro al sistema assicurativo sanitario obbligatorio a partire dal 2027. Nonostante le opportunità, le aziende cinesi si trovano a navigare un contesto europeo segnato da crescente protezionismo. L'Unione Europea ha già vietato alle imprese cinesi di partecipare ad appalti pubblici per dispositivi medici superiori a 5 milioni di euro. L'analisi di HSBC ha ridotto le stime di crescita dei ricavi per i principali produttori cinesi, prevedendo che la componente estera del business sarà il principale motore della crescita nella prima metà del 2026.

0: Una commissione istituita lo scorso anno dall'amministrazione americana ha pubblicato un rapporto di 224 pagine sulla libertà religiosa che indica in tre filosofi europei del Novecento, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault e Jean-Paul Sartre, i principali responsabili intellettuali della deriva secolare della società statunitense. Il documento, intitolato La prima libertà degli americani, è stato rilasciato in coincidenza con il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. La Commissione per la libertà religiosa sostiene che questi pensatori, abbracciando la tesi della morte di Dio e rifiutando l'esistenza di una verità morale oggettiva, avrebbero contribuito a erodere le basi culturali e religiose della nazione, preparando il terreno per quella che il documento definisce una discriminazione sistematica nei confronti dei credenti. Il rapporto propone una reinterpretazione del principio di separazione tra Stato e religione, e avanza misure concrete per invertire la secolarizzazione in ambiti come l'istruzione, le istituzioni militari, l'occupazione e la sanità pubblica. Prevede anche la creazione di canali dedicati per segnalare episodi di presunta discriminazione religiosa. Osservatori critici del documento rilevano una contraddizione profonda: l'accusa rivolta a questi filosofi di usare la verità come strumento di potere e di rifiutare la moralità oggettiva appare difficilmente conciliabile con il profilo dell'attuale leadership politica americana, caratterizzata da quello che molti commentatori descrivono come un rapporto assai disinvolto con i fatti. La questione rimanda al dibattito più ampio sul cosiddetto post-truth o post-verità e sul ruolo della tecnologia di sorveglianza di massa in una società democratica.
1: Se 你能够在人群中一眼认出我。

0: 住你，那么我们就在一起。
1: 谢谢老公。

il settore mediatico di Hong Kong rischia di perdere un'occasione storica nel processo di integrazione con l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie digitali, restando ai margini di un ecosistema che le istituzioni internazionali stanno già trasformando in un asset economico strategico. Editori come News Corp hanno già siglato accordi da 175 milioni di dollari l'anno con aziende come OpenAI per la fornitura di dati di addestramento, mentre agenzie come Associated Press e Reuters costruiscono ricavi ricorrenti dai propri archivi. Hong Kong è rimasta in gran parte spettatrice passiva di questa trasformazione. Nessuna azienda mediatica è tra i 220 progetti approvati fino a marzo 2024 nell'ambito del programma di sostegno all'innovazione tecnologica del governo locale. Uno degli ostacoli principali è la classificazione burocratica. Le aziende mediatiche sono raggruppate con film, sport e intrattenimento in uffici, che privilegiano l'impatto artistico e culturale, mentre i fondi per l'innovazione tecnologica si concentrano su settori ad alto contenuto tecnologico tradizionale. Questa divisione impedisce ai media di accedere alle agevolazioni fiscali previste per la ricerca e sviluppo, inclusa la deduzione del 300% sulle spese qualificate. Il governo sta aggiornando la propria legislazione sul diritto d'autore, introducendo un'eccezione per l'estrazione di testi e dati da parte dei sistemi di intelligenza artificiale, ma i critici sottolineano la necessità di tutele adeguate per evitare che gli archivi storici delle testate locali vengano utilizzati senza compenso. La proposta emersa dal settore è di riclassificare il MediaTek come industria tecnologica strategica, garantendo alle aziende editoriali pari dignità e accesso alle risorse rispetto ai settori FinTech e BioTech.

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 现在就是只能这样。

0: 无论你怎么修改基因，历史都是不会改变的。
1: 我知道，我只要他最后的记忆，不是孤单的。

My turn。美丽的季节，空荡荡的房间，我多想能够出现在我身边。Oh my God，定会前，可就不知。

911，我也好想要 party 啊。嗯。

0: 太少，对呀、啊。哎，我来帮你，
1: 来，谢谢，
0: 不会。

有些痛会成瘾，爱了才会懂。

0: 特别多，然后就不想去读，然后没到公司。
1: 然后就靠后面。
0: 对。
2: 好 ，OK， 过。好像真的很好。

0: 不知道。不准拿武器！
1: 我没有任何武器，我不会伤害你的。先让我检查一下你的伤口吧。